0: Arcápolásnál a lényeg, Galoderma készítmények.
1: Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

ma risplenderà di più per me il tuo amore. Pioveranno sui cuori sognanti le stelle filanti cadute dal cielo, quando avremo un quartierino sul grattacielo.

C'è tempo in Ippo d'inguaglia, chi desidera passare, scorda della bicceria, casi o dice a papà, chissà come va per me.

saprai, capirai che vuol dire goder, se ti fermi a veder Budapest, sotto il lume delle stelle tu, se ti vuoi spiegare.

down, da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da dang da

dove vaghi per la città, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe senza già. Cosa vorresti dir, cosa vorresti fare, se senti già le suore arcicciare? Che ci vuoi fare se nel da

0: qualche sito, gli darò del lei del tu. Se il mio amante o mio marito, ah, non ti conosco più. Se Bertoldo, Bertoldino, che casello barba blu. Hai la faccia del cretino, ah, non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà. Gira, gira il mio cervello, non mi dire per carità. Che sei bello, forte ardito, dopo tutto quel che fu. Com'è fatto mio marito? Ah, non mi ricordo più.
1: Spesso ad una radio rassomiglia il nostro cuor, basta appena un filo per ricevere l'amor, ma un'interferenza può spezzarle allora tu, perdi la pazienza, non capisci nulla più.
0: Se il tuo sposo fa l'Otello, gli dirai cosa vuoi tu, e gli canti il ritornello, ah, non ti conosco più. Sarei stato mio marito? Non ricordo come fu. Tu sei morto e seppellito, io non ti conosco più.

Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà. Gira, gira il mio cervello, non mi dire per carità che sei bello, forse ardito, dopo tutto quel che fu. Come è fatto mio marito? Ah, non mi ricordo più.